pronto ad andrà a bugia, te che ho qua, di te malà, di passe buso, di patta papieri, tutto te l'ave, di patta in che iso.